0: Hippie Pop.
1: Guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada